come Astrella Caianna ci fa pistare Nucca coglia grisca Nietta con la sotte sottit Cotta slagamo neo Cot loca rasberraio A rasbero Rasbero col gelata da pietri da cogit